0: Ciao, sì, grazie di mille, veramente.
1: Well, I'm Memorial Day in Christmas.